0: then ayo come through and bust it again.
1: Yeah, senti perché alzo qui di un'altra spanna. Calma, adesso fra mi faccio un'altra canna. Per questo questa roba qua ti scanna. Yo from Italy, I see you, you are drinking acqua panna. Yeah, you know, original. Quando arrivo sai che sono italiano, col mite capitan. Lo capisci quando arrivo con il flow. I love the situation and the technics shirt. Yeah, he's definitely the boss. You know, I drop some Italian hip hop. I'm not a don, you know, I'm not mafioso. But when I rap, I'm peligroso. If I switch language, rap pure in espagnol. Perché la situazione qua è cacciare il flow internazionale. Perché l'hip hop è qualcosa di sensazionale. Quindi ascolta perché faccio queste rime, ma non faccio male.